Più di le birre in gadao, a di monno dell'arbor. Quando gai di aia spagnolo, ai vodi mendi fuori.